0: Adesso, quanti a radio Vox FM, ascoltiamo il programma Ora della Venoba. Musiche, storie e ciacole.
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Chi che mi ascolta, la Radio Vox, grazie Radio Vox per tutti i sabbi. Poter stare dentro della radio, parlare con tutti che mi ascolta delle 8 alle 9 della mattina. L'ora un com. Buongiorno Tony.
3: Buongiorno Andrea, sono contento perché abbiamo una novità per questo programma, che questo programma porta sangue nuovo del nostro programma. E allora siamo che intervistiamo la persona che abbiamo, è un piacere immenso di avere una persona di queste che sa come che le donne di un 15 anni mi pare che il gà e sa parlare tutto in italiano e noi vogliamo che mi aiuti tanto del nostro programma.
2: Ecco.
3: Parla allora Andrea.
2: Ecco, allora come ho detto la settimana passata che aveva una novità e adesso sì, anche conto Graveto, contemi allora, dimmi.
4: Buongiorno turma, vai o che dice così?
2: Sì. È proprio così.
4: Sì, ciao, non dite.
2: Sì, Graveto, noantri allora in italiano sarebbe Caiccio, ma il tuo nome è Graveto.
4: Sì, tu dimmi che chiamo.
2: Anthony. Sì.
4: Anthony è il nome.
2: Ecco, ma come Tony Lettoni, Andrea se Andrea, Graveto le Graveto.
4: Sì, fa quella.
2: E allora tutti sabi adesso vuoi dire che accompagnano altri a fare il programma per vedere se tutte le persone che piace dopo gli viene a dirmi se piace o non piace.
4: Certo,
2: certo?
4: Sì.
2: Ecco Tony, un co' ti parli sopra che?
3: Un co' vuoi intervistare il nostro convidato che è il nostro socio adesso del programma.
2: Ecco,
3: allora gli fa un paio di domande e lui risponde e chi che cade parlare qualche cosa, che domande che lui ha a lingua solta per parlare insieme con altri. Graveto, prima di tutto te abbiamo convidato a essere insieme ad altri qua del programma e mi piacerebbe di sapere se ti piace fare una parlata così a te a radio, ma tutti ti conoscono qua al Bassan perché tutti conoscono il Graveto, ma se ti piace a parlare della radio, di menzionare storie, contare piade, parlare in italiano, è un don che ti abbiamo desde piccolo.
4: Sicuro che sì, padrino. Certo, gli altri sono buone persone, caro Dio, mi piace stare insieme con gli altri. Insomma, tutti mi chiamano Graveto, no? Ma il mio nome è Anthony Pelissari Bocalon. Il mio nome è 15 anni. Sono figlio di Joel Luis Bocalon e anche di Renata Pelissari. Mia madre fa pastai la do avanti al deposito delle bevide, sappia che prima che piace andare la do fare chiucca, che lavori lì, certo. Io ho 15 anni, sono più giovane di tutti i Bocaloni, il preferito della nonna, dice, né?
2: Certo.
4: Certo, dice, tutti mi piacciono di mia famiglia, né?
2: Che bello. Graveto, e allora vuoi dire che tutti i piacerà anche in tela radio di fare il programma?
4: Tutti.
2: Beh, adesso facciamo così, faremo due o tre musichette e dopo voltiamo a intervistare Anthony Graveto,
3: sì,
2: perché il parla allora come se la sua vita di parlare italiano.
3: Sì,
2: certo.
3: Anche siamo curiosi di sapere che lavoro lì.
2: Ecco, dai musiche.

0: para deixar suas paredes bonitas, protegidas e prontas para enfrentar o frio e a chuva. Aproveite nossas ofertas e conte com a orientação da nossa equipe para escolher a solução ideal para o seu lar. Bassano Tintas. Nesse inverno, mais do que pintar, é cuidar e proteger quem você ama. Venha nos visitar ao lado do Correio ou chame no 3273-1577.
1: Voz, Cidade e Comunidade em 98,3.
2: Bem, Graveto, me igual o interesse em saber, Cusita, como que te gás comecei a falar italiano?
3: Tony, me de pequenininho, cara. Estou na casa em cima com o dono Faustino e a dona Líria. E Luri, tutti giorni parlea. Luri, parlea tutti giorni italiano, só italiano. E não falar português, só italiano. E dopo anche il mio padre mi insegna, dopo si sta a nonna Lourdes, so madre del mio padre, che anche ella si sta. E tante volte che ho ascoltato la storia del fallecido mio nonno Beppi, e allora tutte le volte del gioco del bicho, e allora si sta la storia de piade, che mi stirli, sai tu? Cosa che il nonno Beppi era... Era
2: tinhoso.
3: Era tinhoso,
2: bicho. Que agora ano insieme com lui. Mas agora, com quem te parli de pi insieme, o italiano? E te la escola, le persone resta admirare que te parli italiano. Italiano, il nostro dialetto, no? Italiano, puro, neanche noi lo sappiamo certo. Visto. Ma il dialetto, e resta admirare que te parli così, ta?
3: Sì. Parlo de pi la casa, sai, tutti là, dove che... Mi lavori, la casa qui, i vecchi, camai, anche con nonna Lourdes lassù, e anche la turma là del collegio, so che a Piedona dove sappia mia tanto parlare italiano, ma la turma là del professore che ha detto lui sta a dimirare come che mi parla italiano. E allora, molte volte quando che parlo da Bassanese con il mio zio, altri sono sempre di guardare, altri giocare carte e... Dante sempre potrei parlare italiano, mi dico Tomasone, Beppi, Rossone, tutta la turma lì. E mi sono amico là di Arturo Bison, che Dante anche Dante parliamo italiano, che ascoltiamo la musica là di Valdir Anzolin,
2: sì.
3: Che è una buona persona che sappia fare belle suonare, anche che l'uomo là.
2: Ma guarda, Dante stiamo admirai. Perché noi pensiamo che le persone parlano più il dialetto e siamo tanto allegri di sapere che c'è gente dove ne cometti che ancora porta quel mestiere lì. E allora il tuo interesse di sapere storie antiche così dei tonuni sempre si resta, perché sempre parlare e tirare. E ti ha interesse di sapere dove era di stare, come che si venisse al Brasile, se tu bisnuni, se venisse da Italia o no. Certo, tutto che mi stiri lì o ti tocca ancora dare in cerca?
3: Ancora sono dubbi, sapevo, mia tutti mi stiri,
2: sì,
3: ancora.
2: Quella sì.
3: Ma che storia lì, non è che mi stiri lì, ed è so di... Allora parlai alla casa che lavori lì, no? Ma un po' che è piazzata di oggi, l'idea che nessuno che vuole parlare italiano, dialetto, mi stile lì, l'idea che è piazzata di oggi, nessuno. Che mi sono stato insieme desde piccinico, con nonno. E allora, sono sempre stato criato così. Parlai alla casa italiana, dopo mai sempre la casa lì, parlare italiano, e mio padre, anche lui, sempre sta, anche Beppi, che insegna lui,
2: sì.
3: E la donna Lourdes.
2: Ma parlando di un'allegria tanto grande, né, Andrea?
4: Sì.
2: Perché se mi affaccio di cattare persone di che età lì che ancora parla il dialetto. Perché tutti vogliono parlare il C piuttosto il dialetto e vogliono essere davanti come.
3: Giusto.
2: Ma sa mia il valore che c'è la persona che sa parlare il nostro dialetto. Adesso, Rui, musica ancora perché sennò stufemo le persone.

0: Ma è ma ti ti porti avanti cosa che te gà da sa. E un'altra cosa è importante per non aver vergogna, né? Perché in te la mia epoca, in epoca Tony un pochettino più vecchio, né Tony? Ma in te la mia epoca era vergognoso parlare italiano. Allora se parli a mia, non se gà, non siamo desmentegai, ma se gà da sa un pochettino di lato. E adesso vede che ti parli tanto cosita e ti sia una persona importante perché ti parli sul Facebook anche, né, Gravetto?
1: Sì, già.
0: Ecco, e allora sei bel, sei gran buon di sentirti parlare e sapere che persone e ga interesse, certo? E partì, sapere che le persone ga interesse, ti una persona giovane così, ti pensi che?
1: Sto contento, caro Dio, perché sono me parlare italiano, allora devo andare avanti. Io tocca avere le altre persone per parlare, sennò caro Dio, la mia grazia sono me parlare. Allora che dico, e che se chi che sapeva parlare italiano, vuol dire tutto, vedi, ma c'è poi i vecchi, qualche giorno va. Senza molta demora, dice, so che un co la pia sala deve che mia voglia di stare in Rio, che le parole lì, no? Ma allora fare che, ma in pianeta sempre caverà qualche d'un compagno mi a parlare che lavori lì, caro,
0: per insegnare, né?
1: Giusto,
0: sì, perché se sei una persona che vuole imparare ti te sei scavessà come no altri, certo, ma se parla così, né Tony?
2: Tá bom, no, se ecco. Così tocca incentivare che persone lì, perché se no si ferma tutto, né?
0: Sì.
2: Di qua un paio di anni nessuno parla di italiano.
0: E saper che noi altri siamo drio resgatar è una bella cosa, per non lasciar mia morire.
1: Anche a me io dico.
0: Certo. Adesso musiche che dopo inseriamo allora il programma.

0: adesso siamo arrivati al finale del programma. Che piacere stare insieme a Valtri e fare il programma sempre insieme. Grazie Gravetto, grazie Tony, per fare il programma e essere ancora più bello sempre. Adesso abbiamo il Gravetto sempre con Nantri, né Tony?
1: Adesso siamo successo, certo Nantri. E mi della mia parte, come sempre vi dico, ciao!
2: Una bella giornata a tutti!
0: Un buon fine settimana a tutti, che Dio accompagni a tutti, sempre con tanta fede, tanta pace, tanta salute. Ciao, ciao!
3: Vox è som! Vox è fala! Em 98,3. Apoio cultural.
4: Está precisando consultar um médico? O Dr. Renan Vanzo atende em Nova Araçá, com acompanhamento